Buon lunedì a tutti i miei ascoltatori, bentornati su Italieco, l'unico programma bilingue in italiano e in inglese qui in diretta dagli studi radiofonici di WNTN Radio in Needham, Massachusetts. Io sono la vostra host Viviana Dragani, per chi non mi conoscesse già, conduco questo programma da diversi anni, sono anche una voice talent in italiano e inglese con accento italiano e insegno italiano in diversi college della zona appunto di Worcester, ma anche Rhode Island e cos'altro, faccio anche la cantante, stiamo ristabilendo un fantastico progetto di trio vocale, quindi rimanete su queste frequenze e soprattutto seguitemi sui social perché lì do sempre tutti gli updates. Quindi ancora una volta mi chiamo Viviana Dragani, seguitemi su Facebook, lì sono piuttosto popolare. Allora, buona settimana, buon inizio di settimana, spero abbiate passato un fantastico weekend. Qui finalmente si inizia a intravedere la primavera, anche se è un po' tardi, ma meglio tardi che mai, come si dice. E oggi, come al solito, suoneremo brani 100% italiani contemporanei e si parlerà di eventi che riguardano la comunità italiana. Per esempio, il primo evento di cui parleremo è una serie di cooking classes alla Dante Alighieri Society of Massachusetts, per la quale tra l'altro io insegno italiano, quindi colgo l'occasione per salutare tutti i membri della Dante, tutti gli insegnanti della Dante, bravissimi. E quindi vi aspetto insieme a Francesco Gargiulli, ne parleremo nel dettaglio tra poco. Adesso mandiamo in onda questo brano davvero un po' sarcastico e provocatorio, Dito nella piaga con Miss Italia. Ci sono già state parecchie polemiche e probabilmente anche una lawsuit che parte dagli organizzatori del concorso di bellezza storico, quindi ce la ascoltiamo e torniamo poi tra pochissimo qui su WNTN Radio. Il programma è Italieco, a tra poco!

E grazie mille per essere rimasti all'ascolto fino alla fine. L'appuntamento con Italieco è rinnovato tutti i lunedì da mezzogiorno alle 2. Spargete voce tra i vostri amici della comunità italiana, così che tutti possiamo sapere di questo programma e eventualmente affidarci a Italieco e a WNTN, che ha veramente un'esperienza decennale in fatto di pubblicità. Quindi se avete un business, soprattutto se è un business che ha a che fare con l'Italia, non esitate a affidarvi a noi per le vostre esigenze pubblicitarie. Grazie mille, potete contattare me, Viviana Dragani, mi trovate sui social, sono su Instagram, su LinkedIn, sono su Facebook e rispondo davvero a tutti, quindi potete contattarmi lì direttamente come messaggio privato e potete appunto parlarmi delle vostre esigenze e farmi dei commenti, dei feedback ovviamente sul programma, che mi fa sempre molto piacere ricevere. Quindi ancora una volta abbiamo un canale YouTube che potete seguire, Viviana Dragani, host of Italieco, dove ci sono archiviate tutte le nostre interviste. È un canale bilingue, tra l'altro, sia in italiano che in inglese. E seguitemi ancora una volta, ve lo ripeto, su Facebook. Sono abbastanza popolare lì e mando sempre updates della mia vita privata e professionale. A lunedì prossimo, ciao, fate i bravi.

Senza se ti mandano i chiodi, dopo, ma no? Ma stivo scritto con lo quattroni e mi devo un po' chiodi, ma si mettono in casa a Dilli. Se stanno nichi, mo'.